0: මේ වාකා වෙන්න ඕචි නම් මේ වාකිකු තමත එපල අපිට දෙව යූ ෆර්ෂා වේ Galatano 5, 6, bisa pese mes mita bisa si boso laga spiritu di Dios dirigi boso vida boso lo no satisfe boso mal deseona e tu mala verda si dos laga spiritu di Dios
1: no ato bosom salvation porta free pero
0: pese mes mita bisa si boso laga spiritu di Dios dirigi boso vida
2: mi vida mi vida mi tengo mi tengo
0: boso lo no
2: sana bisana bisana mi
0: Satisfacer bolso mal de seu, né?
2: Na minha carga, me
0: saque dali. 4, 5, 7.

tocca bei midi. Qui di più 12 24. Il buon cargami, ora. Ora ti vado col bode che è sosso di doctor. Ora l'antami. E Dios ti Dios non assana. Tivo di suerte. Potete rimuovere paracchetto. Poter di un man fiel. Sarà che ti muore da bai completamente tambi.

0: Vanessa.
1: E da chi nadioso, ai mi che ora, mi che ora, mi che toma tempo tambe, poi non spo ora, mica sa. Santo danke Signor mio Dio stata per orazione di nostro mal di set.
0: Mamma già è andata io ora se io.
1: Danke Signor mio Dio scoba usa mue che poderosamente ve noci.
0: Anche a mia vira milomba la mua orazione a
1: chieda. Bese nos laga Spirito di Dio guia nos. Nos lo convico nos mes de seona.
0: Momento difícil buaca.
1: Mette che Spirito di Dio guia nos tamme di orazione.
0: Svela bua amura lanta.
1: Cosa ne succede?